0: Radio 107.
1: Επιτυχίες.
2: Back to back.
3: Not there.
4: Dammi un grr.
5: Un che?
4: Un grr.
5: Un che?
4: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
5: Okay.